0: Sezonis sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.g.
1: Mkholod kartuli, mkholod chvenebuli.

0: Nanatao, nanao, nani nanatao.
1: Agunai, numeri Sapanti, numeri Swayer. Ta, swanazal, swaperech maiekneba. Ta samali ahlagi.